dolci, ma caracchi o cerchi. Zè, zè, zè, zì, zè, zè, zè. Ugari, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi,